però io te ne sto te ne gratte il percutero, io sono tipo non tan antena che. Ah, pizza al porto sono le cocchi, potrò io te attos ndep ndep pangamunamun. Ngublek-ngublek atus kupolo ratin berkutero seliru mbutin mopah mbutin ngalisik. Wah, Semar kakang kuilang dati ndep-ndep pengamun-amun jujur. Kalau garing Pedro bawa ramamu mati.